Amortita puro, lego sini gajor, lego nevo sila. Gita mongra vadiavera.